0: Che pensa Zacco? È splavuno?
1: Sull'incastro de Total Festum sull'egido della cultura in Occitania e a chi a me notre associazione Avribus che si trappa a Monlau di Laude e abbiamo giustamente a questi gruppi Castagno Vinovel erun a chi le 17 de giugno a Naur al Ser sulla Plaza del Bilacce per fare Sumbaletti.
0: Verbi, n'avem pas de verbi, vous donnez une dire que c'est dit. À la vendémie, toutes les paniers sont bons. Au vendange, tous les paniers sont bons. Hé, hey, castagne vinouvelle, peut-être vous nous en faire une autre, non?